0: que es bueno. Com tot va dir, però ara no té això no de gesa, té cuerpo, però no té el rei no té gesa, però la gesa, perquè el gelor no la farà com la parella, perquè no ets el matí se lleva, no fa.
1: Això.
0: Mirant-te. Com el gel i col i col i col i col i col i col i col i col i
1: col i
0: col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i col i Com andrà, no? Però tot potser no era com a tallar.
1: Bé, bé.
0: Et xai fort. No s'ha fet som gran gui. Amb el teatre d'una... Ets un gir de la i pare. Quan és gran gent que prenen un gir un coma. No hi ha un coma.
1: Bé, bé.
0: A mi quan era dret jo, eh? Jo pare, si pot venir, i mi pare va dir, on el pot fer gran gent que era, que era jo la que era, no? Un tema més tal o un estic mà, que quan hi ha també jo no vull avui. I m'ha parat, eh? Però va bé que l'anà. I no tenia fet i viva.
1: Bé, bé, bé.
0: I que cada cop ja que vinà, quan.
2: Era molt parat, quan.
0: Molt parat, quan.
2: Perquè aquí no tenia xec.
0: I cada cop ja que no ho veus bastant.
1: Bé, bé, bé.
0: Però sí que ja. Era molt xec, que li veia jo. Quan sí que jo xec, no va, no. Quan hi fi. Quan hi ha anat... Però em fissava quan un pare va quan guarda.
1: Aixa.
0: Un dia va quan em feia i guarda que em gari cori, on ell pot anar, no? Un dia se guarda quan. Així el pare no em dona cori. Perquè jo ja li coneixo per darrere. I no vull dir a mi.
1: Aixa.
0: On em té cura que no té un cap i metge i la dir a mi. A mi serà. Un xam ja de fer-ho, o la dir a la dir a mi. Quan de fer més no els dic, jo sé el que et van però no era de l'acce. Cioè, no era dopo di c'era l'idea, no? Un piano da prece, voi tu che c'è anche a te. Molto basso grande, io. E chi è la mia, l'idea, no?
1: Certo.
0: Ho scelto che non ho senso anche più di tranquillo. Un po' di pacciate, di una parte, tanto che non c'è l'idea, no? Un po' di pacciate, da quando dirige la ciupi con l'omende. Un po' di pacciate, da quando dirige la ciupi con l'omende. No te
1: igual,
0: no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te
1: igual, no te igual,
0: no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te
1: igual, no te igual,
0: no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te
1: igual,
0: no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te igual, no te Anche mi sono insieme, ma fai che c'è un dice, tu mi spingi il cielo per voi. Perché tra i molti tra la papina che mi sono insiste, i bocci da me, ma abbiamo la cosa.
1: Ma
0: non c'è da me. E poi c'è la mia frana e quattro capi, ma più di uno, sono il fuoco. Ma tu non fai, perché è la più fisco di me, no? Ma non è la nave, ma è quel bello, non è come tanto di... Però, non è per dire che la mamma ti può dire che non hai niente quanti.
1: È vero, è vero, sì.
0: E la mia mamma, mi già ti forse non può più funzionare. Non può far sempre, non può ripetere.
1: Sì, sì.
0: Ma è come quando mi viene il gorma che hai in mare.
1: Ah, giocos.
0: Ma è qua, non ti capa, mi ha mangiato. Però, a man di buona...
1: Oh, no, calmi per me anche la tua vada che io c'è, non mi ha fatto il gorma che va di buona che ti vedere se va bene. E come piace le vendice?
0: Oh, ma non parlo di vendice, non c'è vendice, non c'è vendice.
1: Ah-ah.
0: Ma non tu la rimanece.
1: Ah-ah.
0: E sa ma grida gli altri. E molto l'acqua c'è una vera, no? Sate, un po' non so ne tu. Cattu bene, è proprio cattu, dopo me la caccia.
1: Vero, vero.
0: E noi, a cercare, ne becontagno due. E ne parte su quel vera, no?
1: Quindi la bimba c'è che smine che attaccavo, già il becca e attaccarmi l'auto.
0: Sì, che c'è.
1: Ah, c'è, sta feggiando la
0: bimba. Quando quei passi che mi muovono nel mangiare, e mi sono poco avanti, non mi are.
1: Vero, vero.
0: Anche il profondo che mi dava sacco tu. Sì,
1: c'è, ah, c'è.
0: E da me muovono le chiare che muovono a caro giù. Ah, c'è, là, c'è, c'è, c'è. Ah,
1: c'è, vero, vero.
0: E ci la metto qua in giaggio, in qualche superiore. E mi vuole dire, accidi. Su quel che sono andato, non sono proprio ci finisce. Erano su qua che abbiamo fatto la idea, no?
1: E la su qua la vedo le due, devo sacco, devo torcere.
0: No, è come se le metto un po', non è che le metto un po'.
1: Ok, ok.
0: કારણ કે શું કહેવાય, દોઢ બે કલાકમાં ગરમ થઈ જ જાય.
1: બરોબર.
0: અને પછી થોડી ધીમી હોય ને ત્યારે આપણે કઈક પોટો વાળી લેવાની લોહીના
1: કપાળમાં,
0: અને 15-20 મિનિટ આવવા દેવાની.
1: નવી પેઢી
0: ખાંડી જોયું
1: પણ
0: પછી આ ઝાડ માં બે આટા ફેંકી દેવાના થઈ જશે. અને પછી સુકડામાં નાખી અને આ ઝાડ ને સુકડી દેવાની અને ફોકી ઉડી જાય ને એકદમ ચોખ્ખી ઝાડ થઈ જશે. ઘણો ઘણો ચોખ્ખો થઈ જશે. અને એક ટપ કોઈ અધિકાર પાણી

0: Unos ya con Jackie. Un tiempo que charla, digamos.
1: Bárbaro.
0: Yo creo que cuando vi soy coche con el chorani, que fue el gecho, otro que el chorico. Otro que el chorico, otro que el chorico, otro que el chorico, otro que el chorico.
1: Bárbaro.
0: Y la máquina. Pero no se lo con la máquina, no era, no. Guárdate. Porque con el chupi no chule. Ahora me hizo tener una choca, caca, una de matrimonio, y me choca ni con el chorico, y se escucha con el chorico.
1: Bárbaro.
0: Porque no me chale, che. Poi c'è niente che mi sono cervello, mi sono tasso, ma tu sopra non c'è lì, dice. Quando non ti faccio ciò che mi sono niente di più. Quando mi cuore di una parte, due secondi, mi ne cresce un tasso di pane, non c'è anche tasso di pane, che è tasso di mercato, dicono. Ora, c'è una pagliata che me la dice, mi dice. E noi poi ci dobbiamo, ma poi mi sa che fa te. Cresce, cresce. Ora, c'è una mia di secondo, vera, col tasso di... Mai non più veloce. Perché non mi sono posto di dover pubblicare. Perché avanti di vedere se quel mondo è passato, non puoi dire cui. C'era non c'è, che non è vero, non c'è per cui. Ora, dove ancora non come quel di sasso ti conta, come di bozza lo fa,
1: dice. Avevi vengi, dice, ma cosa c'è, dice, che te la pregioia, dice, che la persona smaga, e abiti smaga, e devo dire, dice. तो भात खाने में घना बड़ा नमन आए हुए थे अब आपने मैंने दाल भात शाक रोटी जमवा ने क्या हुए तो घने में भात खाने में संतोष नहीं रहता है तो ये भात में निकलता तो अब सरस रहता है तो मैं रोज भात ना खाना समय अंतर है तो एक अंक जो दिन साउ ठुमर यू का पन मन यू का उका खाई है तो पहुंच जाना ना वंदो ना आवम अब खूब सरस को अगर वो दे बोलो कोई वंदी हमें तुम्हें देना
0: सुनाना
1: जी
0: खाना चाहिए Apprendiamo molto bene che non è piacere che c'è il capo che fa ma sto giovane, c'è che c'è un sacco, si fa c'è una colomare?
1: Ah,
0: o c'è una caccia che mi succo da fare in cuore.
1: Ah,
0: e il capo c'è il fuori da sala, c'è una cuore.
1: Bene, bene.
0: Un po' avanti c'è, magari al sacco, ma c'è un bambino sacco in vettivi.
1: Sì.
0: Tu, ma come non un cascio che va a quella, vabbè? Non mi devi sapere dai cuori, ma forse di che senso di non avere qualcosa che c'è. Perché il cazzo è scalato la manoce. Che non lo facevo proprio a manoce, ma perché non è un sacco di
1: tutto. No, non è per me che il manoce.
0: Se sono lì, e qualche sera c'è. Adesso c'è una
1: manoce,
0: non è per me. E
1: qualche
0: calanciano, e qualche calanciano. Fatto il modo quattro mila a cattichas mi cattichas. E adesso non vado a fare lì, ma no? Ho venuto i coglioni che avevo calma il canale, ho messo la ruota e l'osso al cappello, e mi ero molto a fare questa, dice.
1: Bene.
0: E mi ha messo con il modo, lo sa ne sale, vado un po' più sangue, dice.
1: Bene.
0: Ho capito, con me con me. Per non vedere che la mamma deve essere una che. Ho messo un po' più sangue, con me, no? E mi hanno un piccolo di cuore per salvare,
1: invece.
0: Allora, poi ci sarà tanto di molta paura, prima giro, su quel giro.
1: Vero.
0: Poi non c'è né tu, né il vero. O mi pelle, vai, poi sopra un giro, di solito poi sopra un giro. E pure quando c'è la prima, se non è un cattolo qui.
1: E tu non c'è un giro,
0: quando c'è il mio cane, non è un giro, perché lo cioccano. Poi lo cioccano, perché la grande... Non è che c'è una cosa che fu di sotto in sala con sovrano. Non sa neanche su grande utile ciò che c'è.
1: Anche.
0: Abbiamo una ricetta, tanto. C'era una sala di panari, direi. Abbiamo una ricetta di altri panari, che sono le panari. Ma per la mano che recuperma molto di bambe, tanto anche poi c'è la me.
1: Bene, bene.
0: Ma la fanno qua, no? E poi di me. Ma non ci sono solo per le panari, non vedere, guardavani.
1: ちょびそうですね。うん。でもたぶんこうなるかな。はい。もちろん一番。なんかで、なんかこうな。うん。なんかかいさけ。はい。まあ、たぶんなんかなんかこうと、なんかこうなんかちゃんとかいさけ。うん。たぶんここに見しみじゃい。うん。で、なんかのしみこれをちゃんとやっとくかいね、なんかだね、しみじゃ。うん。え、これかな。もう見せちゃうんで、なんかにこれをね。かっこいいな。もう、なんかちょ、ちろ。
0: おねたらじるほねちまきねピセでやったくてもないでうんおねっぺんまっぺんきうんおねんばらんかいおねんじゃんなんじゃじょいたかななんてもんけでがのちごたりかかいとるごたりもんけうんおねっぺんなにじゃんじゅんじるわべとるもんけでがのねちょなのかありじいちおねばしゃんにかりよねてんななきでやねうんおねっぺんまだわくらちゃんせいちゃんやなちゃりやねぱちやまわがまんみりでやな
1: ベロベロ
0: てんまたらじるないまちょほろべろ

0: nessuno, urgite per gli altri soccorsi. La regione ha vincolato le minate sentite smettere, per cui c'è un approccio a un altro, di moderne, si di urgite a pericare il mio amore di soccorso. Un nome sul mio sacco, ma se la tris a chi non c'è sono io.
1: Romanisho e Penagit, Chinavachi Pachi Bas Sama, and a Sara Pachi by Gordon Rabat.

ricordare i cari amici. America della sorte di Donald Trump e Cina, la sorte di Xi Jinping, oggi Beijing, ma sarà qui, il programma di Narendra Modi.

ha sorpreso la luce. Quanto abbiamo chiuso la chiave fuori di qua? Proviamo a andare in un'altra giornata a vedere le mie bricks di uscire e vedere se non trovo sempre di preferire. Vedere se non trovo sempre di sentire con anche Vashuk Artip a Nishtita in Artip Pantaro che c'è bricks di donato l'unica a Bajo Shukache. Nate per exa Gerriti Mangli se vi raia vado bene le opinioni del Pukandari. Sur Gazzo di Tron Kendra Sazin Pradishma e stai in Pekriana Prisata Lukani Kandiri Kerala Kendra Tupani Gazzi Jara. Cin Sata Vieta Europani Tupani Vistaran Kerala America Utsu. Cinna Pravas Dermin Gashya Bela Bela Kampana Nivata. Gujaratma Rama Ubi Asian Senior Weightlifting Spurdala Bhardi Kharadi Ajit Narayani Kansi Kandir Gita. Asati Akashwani Pradhi Samachar Purataya. Hore Pati Aap Arti Gata Samara Sata Vani 10 Minute Pradishik Samachar Sambi Sikshu Bumiska.

0: Smith Foster, Jim Shanta, os caricam que questo per tati, e Jeffrey Cambly.
1: Aaj ke fanfare.